scorie che si mettono da parte, scorie che da un'altra parte vengono nascoste ad arte. Sfruttare il terzo mondo, mandarlo all'altro mondo, come se fosse un altro mondo, un posto da ammazzare. L'uomo normale sa fare molto.

0: considerazioni, non considerando niente, canto solo sbrodolando.
1: Vomita sentenze, spara sulle tue opinioni, non considera nessuno, prende tutti per coglioni.

0: le considerazioni, non considerando niente, canto solo sbrodolando.
1: Vomita sentenze, spara sulle tue opinioni, non considera nessuno, prende tutti per coglioni.